volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.